Hey, I thought it was all over.

0: Name Radio, sono le 18:30 di giovedì 16 aprile e come ormai sarete abituati, come vi ho abituati molto bene, come ogni giovedì ho un ospite qui alla mia sinistra, nella splendida cornice del Meta Studio di Via Asiago in Roma. Ho con me la giornalista e critica cinematografica Chiara Del Zanno. Applausi, non c'ho la soundboard, quindi.
1: Amareggiata in arte, che grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere qui, perché oggi ti metterò in diverse posizioni scomode.
1: Come ci siamo dette, Thelma e Louise.
0: Esatto, se saltiamo, saltiamo insieme. Spoiler alert, perché oggi andremo a commentare, vabbè, oltre alla condizione del cinema italiano, vediamo se facciamo in tempo che ci abbiamo un'ora, non 12. E andremo a commentare un po' le candidature ai David di Donatello, lo stato dell'arte, cosa ci vanno a raccontare di questa splendida tradizione chiamata cinema italiano. Ma io presento Chiara perché comunque ha un curriculum di tutto rispetto. E come da prassi io all'inizio sfaciolo, tipo io LinkedIn, tutte le volte che inizio una puntata con un
1: È
0: ospite.
1: sempre la parte più imbarazzante per
0: Sì,
1: l'ospite,
0: no,
1: confermi.
0: infatti, per fortuna è in radio, così anche se ti vergogni non si
1: Non
0: vede.
1: si vede.
0: Allora, Chiara ha scritto per Rolling Stone, Vanity Fair, è stata direttrice di Fabrique du Cinéma, adesso collabora con una bellissima realtà che è il Cinema Troisi di Roma, ne andremo poi a parlare perché è veramente un esempio abbastanza fulgido, soprattutto di partecipazione giovanile e di iniziativa sul territorio. Però, allora, noi qui abbiamo da parlare di un sacco di argomenti, però io prima di iniziare devo fare una cosa che è una cafonata terribile,
1: Oddio,
0: ma
1: che
0: io ho fatto
1: facciamo?
0: una promessa stamattina che per la prima volta avrei salutato in diretta
1: Ho capito.
0: delle persone che me l'hanno chiesto. Quindi io saluto Iari
1: Lo sapevo.
0: e Fulvio. No, scusate, voi direte, ma che cacchio sono questi loschi figuri? Allora, Iari è il migliore amico di Chiara.
1: Proprio lui.
0: Fulvio è il mio compagno. Iari e Fulvio abitano insieme, quindi se questa puntata è in onda ora sul servizio pubblico è stato grazie a questa grande casa blu.
1: E a quel Sanremo
0: E a quel Sanremo che
1: organizzato.
0: abbiamo visto in condizioni, posso dire, anche abbastanza pietose, e
1: Siamo
0: che
1: state
0: era l'anno
1: brave.
0: scorso,
1: Era
0: no? Come ricordo.
1: io ricordo
0: Boh.
1: Mahmood. Io ricordo solo Mahmood.
0: Mahmood.
1: Quel
0: E
1: mashup.
0: che questo ci basti. Quindi niente, scusate per questo ennesimo uso personalistico del servizio pubblico, ma un saluto ai nostri amici a casa.
1: Ma poi ci paga Iari per
0: Ma
1: questa.
0: io spero almeno, non lo
1: Una
0: so,
1: cena, una
0: una
1: cena.
0: cena. Poi vabbè, se andiamo pure a dire che è single e cerca una
1: Che è un
0: fidanzata,
1: bellissimo
0: bellissimo
1: ragazzo,
0: ragazzo, un
1: amante
0: ottimo
1: del
0: lavoro,
1: cinema, della
0: amante del
1: musica.
0: cinema, a Iari, poi faccio un bel bonifico. Allora, andiamo ad ascoltare la prima delle canzoni che ho selezionato per la puntata di oggi, che è un pezzo di Shannon Shaw che si chiama Goodbye Summer. Mi piaceva per iniziare perché mi è un po' cinematografica, un
1: Lo
0: po'
1: è.
0: retro, e quindi adesso l'ascoltiamo e poi andiamo a spillare il tè, come si suol dire, sul cinema italiano.

0: Rieccoci tornati, anzi tornate in diretta con Wunderkammer. Sono sempre Giada Arena e sono qui con Chiara Del Zanno, che vi ho introdotto poco fa, e quindi niente, non ripeterei all'inizio di ogni blocco il tuo curriculum, che veramente diventa una veramente di palla Monty Python. Farebbe ridere,
1: no,
0: che
1: poi proprio la mia autostima si abbassa.
0: No, ottimo curriculum. Comunque, allora andiamo al cuore della nostra conversazione di oggi, perché appunto, come accennavo, il 6 maggio ci sarà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, i nostri Oscar, come li amiamo definire, inutile dire, in diretta su Rai 1, Radio 2 e Rai Play, insomma questa bellissima azienda che ci concede anche la visione in chiaro dei David di Donatello. E andando un po' al dunque, andando a sfrugugliare, io volevo sapere da te un po' banalmente, per chi simpatizzi tra i candidati e le candidate delle principali categorie, che poi è anche un po' un escamotaggio per parlare dello stato dell'arte del cinema italiano. Per esempio, partiamo dal miglior film, così subito.
1: Difficilissimo. Sì. Qua apriamo subito una polemica, vai, che andrà a minare le nostre carriere.
0: Vai, sono pronta.
1: Per dare un po' di contesto, sicuramente i due più quotati, come sappiamo, sono La Grazia di Sorrentino, ma soprattutto il vero underdog di questa edizione, Le Città di Pianura di Francesco Sossai. E qua si gioca un po' la partita. Non so quanto tu concordi su questo, però... Insomma, il grande cinema, il cinema delle grandi major contro un esperimento che ha preso tutti un po' alle spalle, che ha sorpreso tutti. E ci è piaciuto, non ci è piaciuto, quanto ci è piaciuto, questo è un altro tema. Il fatto che almeno a me, e credo a molti di noi, venga spontaneo, sia fisiologico, insomma, tifare per questo underdog, invece è una questione... innegabile, no?
0: È come se fosse tipo Juventus-Sassuolo.
1: Sì, per chi esatto. Tifi sempre per...
0: Anzi,
1: per
0: Venezia,
1: Davide,
0: in questo,
1: no?
0: caso.
1: Anzi, che per Golia.
0: Esatto.
1: Mettiamola, premesso che personalmente La Grazia è stato un sorrentino che ho amato come non amavo da tempo.
0: Idem. Assolutamente sì.
1: Quindi per chi tifi? Tifi per un ideale, sicuramente.
0: Grande diplomazia, grande
1: Kofi Annan. Tifi per un ideale. Ora, insomma, domani La Grazia me lo rivedrei volentieri. Ecco.
0: No, che è interessante come fenomeno, perché effettivamente per me lo scontro è proprio veramente aperto, sì, come non lo era da un po', perché per carità ci sono altri film di qualità candidati, in primis fuori di Mario Martone, di cui parlerò dopo, che io da storica di Goliarda Sapienza,
1: anche tu,
0: è certo che ho amato, sì, è certo che ho amato, che però secondo me purtroppo non ha molte speranze come miglior film, dico,
1: no.
0: Poi io spero di essere smentita, però secondo me no. Ed è interessante perché effettivamente il ritorno, mi verrebbe da dire, di Sorrentino, il Sorrentino che abbiamo amato nel Divo, per esempio, il Sorrentino dei palazzi del potere e degli anziani particolarmente sarcastici e sagaci sulle cose
1: anche
0: del mondo.
1: Anche meno poi, perché a livello di estetica e di scelte di messa in scena torna ancora più allo scheletro.
0: È vero.
1: Della narrazione, che è una cosa che invece ci ricorda il primissimo Sorrentino, tutta la malinconia che abbiamo lamentato negli ultimi anni, no?
0: Sì.
1: Quindi come fai a non tifare questo film? Non lo tifi.
0: Perché c'è Le Città di Pianura.
1: Che a prescindere da quanto ti è piaciuto, in un momento di grandissima polemica, c'è cioè un fuoco incrociato, sappiamo, di polemica attorno al cinema italiano, è diventato un po' un simbolo.
0: Sì, tra l'altro volevo fare una piccolissima digressione per chi ci ascolta, che magari non ha visto, cioè magari ha presente Sorrentino meno Francesco Sossai. Si tratta di un film girato in pellicola da questo regista tendenzialmente underground, chiamato appunto Francesco Sossai, che ha ricevuto 16 candidature, record di quest'anno, dopo essere diventato un piccolo caso cinematografico, perché ha incassato molto di più di quanto sia costato, ed è una sorta di road movie di formazione, come tanti ce ne sono stati nel nostro cinema dal sorpasso in poi, di due sgangherati veneti con un problema di etilismo e un giovane giovane, stralunato, ingenuo, interpretato da Filippo Scotti, che saluto perché è un amico mio, infatti scusa per tutto quello che dirò su questo film.
1: Tra l'altro sempre per il dissing in corso, un Filippo Scotti preso direttamente dal successo mainstream
0: di È stata la mano di Dio.
1: Quindi chissà cosa...
0: Si sentirà conteso adesso, non lo so, io devo chiedere. Però di solito parliamo di cose di casa, bollette. E appunto, quindi è interessante perché è venuto veramente dal basso, ha incassato tanto anche per l'enorme passaparola che ha girato intorno. È un film con le sue debolezze, secondo me, perché non è che sia proprio innovativo dal punto di vista narrativo, e secondo me è uno sguardo anche molto maschile sul mondo, sulle cose, e a tratti abbastanza stereotipato. Insomma, se io fossi veneto forse mi offenderei, però allo stesso tempo nessuno l'ha visto arrivare, e quindi per questo in qualche modo è andato a toccare gli animi degli appassionati di cinema dicendo: vedi qualcosa di diverso.
1: Nessuno l'ha vista arrivare, ma aggiungerei in un periodo, in una stagione, facciamo 2024-25, in cui siamo arrivati saturi di un certo tipo di guerriglia marketing che va da Barbie, no?
0: Tutto sì, sì,
1: quello
0: sì.
1: Abbiamo visto intorno, un film che viene lanciato poi a un certo punto, quando si sono resi conto che al Nord Italia stava diventando un piccolo fenomeno, è stato poi rilanciato come il caso dell'anno. E quando tu sai che c'è il caso dell'anno al cinema e che non è un marketing previsto già a monte, come magari è stato per Testa o Croce,
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: addirittura sul set si è lavorato in ottica distributiva,
0: adesso mi fermo perché questo blocco è durato tanto. Andiamo a sentire un'altra canzone e poi torniamo qui a cospirare. E ho selezionato per te, per noi, un pezzo proprio da millennial, che è Phantom dei Justice, da Cross del 2007, praticamente cover di Tenebre dei Goblin del 1982, che letteralmente 6 mesi fa ho scoperto che dice paura, paura, paura. Adesso non faccio l'imitazione, però l'ho scoperto 6 mesi fa. Va bene, lo ascoltiamo e poi torniamo.

0: E siamo tornati in diretta con Wunderkammer e un'analisi ferocissima delle candidature ed Eddie Donatello di quest'anno con l'ottima critica cinematografica Chiara Del Zanno. Allora, adesso cambiamo leggermente discorso, dopo aver analizzato miglior film e questo scontro sorrentino-sossai assolutamente inaspettato con Erparo Filippo Scotti, porugantino servo dei due padroni, conteso come figlio di genitori divorziati, andiamo direttamente al tema della migliore attrice protagonista, perché qui abbiamo in realtà due interpretazioni, anzi tre, che ho molto apprezzato, che sono... Poi adesso ci confrontiamo, ti faccio dire due.
1: Voglio sentirti.
0: Duse, Valeria Bruni Tedeschi, che so che è un'opinione impopolare, a molti addetti ai lavori non è piaciuto, ma a me Duse è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un Pietro Marcello molto sensibile, con questa fotografia abbastanza anche spregiudicata, impietosa, questi primissimi piani, mi ha toccato in qualche modo, sarà che io sono una vecchia diva in decaduta.
1: Anch'io lo quindi, sai, giochiamo in casa.
0: Esatto, quindi forse ho empatizzato con Eleonora Duse. E, poi... l'ottima Anna Ferzetti, che ha finalmente avuto il suo momento con La Grazia, bravissima, misurata, sudatissimo. E poi l'incredibile Valeria Golino in Fuori, che io ho amato. Fuori di Mario Martone, ispirato alla fase, diciamo, anni 80 della vita di Goliarda Sapienza, scrittrice alla quale io ho dedicato qualche anno della mia vita, e quindi ne ho scritto, ne ho parlato tanto, insomma trovate anche delle cose sull'internet. Ero molto scettica, ci ho messo parecchio a vedere il film perché avevo paura che mi traumatizzasse, e invece mi ha emozionato vedere quanto Valeria Golino, tra l'altro reduce dalla regia dell'Arte della Gioia, tratto proprio dal romanzo più famoso di Goliarda Sapienza, che è uscito e premiatissimo lo scorso anno, ha così introiettato Goliarda Sapienza che veramente aveva proprio i tic, era per me stato abbastanza paranormale. E quindi forza Valeria Golino, che però comunque questo non esclude il mio disappunto nel constatare la pigrizia di chi ha fatto le candidature, perché comunque sia Golino che Valeria Bruni Tedeschi sono candidate per altri film anche come non protagoniste.
1: Doppietta per le Valerie.
0: Io polemica su questo.
1: Io pure polemica su questo, voglio dire, già i posti in paradiso sono pochi, se ci mettiamo anche i doppioni diventa complicato, no? Farsi largo, soprattutto per certe categorie che veramente poi offrono possibilità future importanti a chi le riceve, e qua anticipiamo la polemica
0: che arriverà dopo, c'è una polemica enorme.
1: Allora, io condivido con te questo amore spropositato e inatteso, spaventato inizialmente per Fuori. Per me questo è l'anno di Valeria Golino in questo senso, e fosse per me anche di Fuori in generale.
0: Sì.
1: Era complicatissimo tirare fuori un film del genere, soprattutto perché c'è stata tanta Goliarda Sapienza nel cinema italiano nell'ultimo periodo. Piccola appunto personale, nonostante io abbia amato tantissimo Valeria Golino in questo film, io ricorderò per sempre Matilda De Angelis.
0: Bravissima,
1: che
0: bravissima.
1: È stata la più grande sorpresa di questo
0: migliore
1: film.
0: Migliore interpretazione di Matilda De Angelis, secondo
1: in assoluto,
0: me.
1: Assoluto, a mani basse, sì. E confesso anche di aver avuto un momento di distacco da lei, seguitissima dagli anni, insomma, di Tutto può succedere in poi, fan numero uno. Ultimamente un po' meno, in questo film sono rimasta folgorata. E per me questo è uno dei film migliori in questo riciclo di titoli.
0: Sì.
1: Tolto ciò, è la candidatura forse più aperta.
0: Sì.
1: Vale tutto. Abbiamo comunque tutte Fuori classe. Tutti
0: sì, comunque non abbiamo citato le altre, che comunque alla fine, cioè c'è anche l'ottima Tecla Insolia,
1: sì,
0: che io purtroppo non ho visto Primavera, ma l'anno scorso ha vinto per L'Arte della Gioia, e per me è l'attrice italiana, diciamo, under 25, under 30, con più talento, sì. Per me è veramente un talento smisurato, sì, Tecla Insolia.
1: Sono d'accordo. E Golino, poi c'è il discorso Duse con insomma la diva che interpreta la diva. Voglio dire, è metacinema puro. E io sono molto felice anche per Anna Ferzetti, perché per quanto, come direbbe l'amica Fagnani, rientri insomma dall'esterno nel circoletto,
0: sì,
1: se l'è sudato.
0: Sì,
1: è sempre stata un'attrice di grande talento, che poi ha dovuto insomma magari vedere un po' rallentata.
0: Tra l'altro devo dire figlia anche di un attore non abbastanza ricordato e premiato, suo papà, che era Gabriele, mi sembra, Ferzetti, protagonista dell'avventura di Antonioni con Monica Vitti, attore straordinario e tendenzialmente dimenticato. Quindi c'è la maledizione dei Ferzetti che speriamo di spezzare il 6 maggio. Andiamo ad ascoltare adesso il primo dei due pezzi che hai portato con te oggi, ed è una cover di una canzone molto nota dei Creedence Clearwater Revival che si intitola Proud Mary, ma tu hai fatto una richiesta molto specifica. Questa è una versione?
1: È la versione.
0: Se la vuoi introdurre?
1: No, voglio sentire come lo sognavo questo
0: momento. È la versione di Natale. Niente, non dico niente, che è la versione di Natale. Mo' l'ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: but
2: do
3: I
2: it.
3: Never lost
2: nice.
3: 1 minute of
2: sleep. Rough.
3: And I will work.
2: But we're going to take the beginning of this song
3: the thing might
2: and do it
3: been.
2: Easy.
3: Big wheel keep
2: but then we're going to do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do.
3: On

0: Ed eccoci dopo questo pezzone coverizzato dall'infinita Tina Turner, ottima selezione della mia ospite del giorno, l'ottima Chiara Del Zanno.
1: Tra l'altro, hai mai visto il video di Beyoncé che balla questa canzone mentre Tina la guarda e si
0: No,
1: commuove quasi passandolo?
0: no,
1: Corri su
0: oddio,
1: YouTube.
0: linkamelo
1: Sì, è una cosa
0: adesso
1: pazzesca.
0: interrompiamo la puntata, devo vedere questo
1: Devi vedere.
0: video, considerando che ho visto tipo tutti i video esistenti di Beyoncé,
1: Questo,
0: questo
1: guarda,
0: no,
1: la fa identica.
0: bellissimo. Ma torniamo a noi, alle nostre, ai nostri argomenti più o meno controversi sul cinema italiano, perché stiamo partendo, se vi siete collegati adesso, ben arrivati, un po' dalle candidature dei David di quest'anno per andare un po' a commentare la condizione del cinema italiano. E un altro, un'altra lista di protagonisti, secondo me, sorprendenti, eloquenti. Sotto molti aspetti sono i migliori attori protagonista. Perché? Vabbè, uno se legge la lista, no? All'inizio non ti sorprendi. Valerio Mastandrea, ce l'aspettiamo, ne ha vinti anche lui 1 miliardo, tra l'altro, di Davide Donatello. Claudio Santamaria, che alla fine pure lì non ci sorprendiamo, sono dei nomi noti.
1: Certo.
0: Tony Servillo per La Grazia, figurati, che fai, non glielo dai. Che tra l'altro lui aveva vinto a Venezia, se non vado errato,
1: Sì,
0: con La Grazia.
1: scusa, no, tra l'altro ci sorprende un po' forse Mastandrea per 5 secondi?
0: Allora, posso dire una cattiveria? Allora, Valè, io ti voglio benissimo, ok? Io ti voglio mega, mega bene, sei un grande, sono una tua fan veramente da
1: Il migliore.
0: tempi immemori. Però possiamo dire che non è forse la migliore interpretazione di Valerio Mastandrea? Lo
1: Come non
0: possiamo
1: è il
0: dire?
1: miglior film di Verzì, nonostante io ami Verzì
0: Certo,
1: ogni volta
0: certo.
1: che fa qualsiasi cosa, però era un film da cinquina,
0: Boh.
1: era una candidatura da cinquina, non lo so. Detto ciò, anche di fronte a Tony Servillo, di fronte a questi attori è veramente difficile valutare non il merito, ma l'unica cosa che è sensato valutare è a chi eventualmente hanno tolto posto quest'anno,
0: Esatto,
1: perché
0: sì.
1: potenzialmente Mastandrea, ovviamente Servillo, Santamaria, li premieresti sempre, cioè
0: Certo.
1: siamo
0: È come se la
1: oltre,
0: gara fosse truccata un po', perché dici, ti mostri qui, che fai? Chi
1: è
0: ci
1: una
0: metti
1: serie
0: contro?
1: A evidente a tutti, no? Quello che non ci aspettavamo.
0: Esatto, perché poi dici questa lista, dici, ma
1: Cioè.
0: tutto nella norma. E poi vedi non una, ma due candidature come miglior attore protagonista di Città di Pianura all'ottimo Sergio Romano, ma soprattutto a Pierpaolo
1: Il
0: Capovilla,
1: famore.
0: cantante del Teatro degli Orrori, mio gruppo preferito per anni, che io vi giuro, se a me mi avessero detto 15 anni fa: guarda Giada, che un giorno Pierpaolo Capovilla sarà candidato a David Donatello come miglior attore protagonista contro Tony Servillo, e secondo me lo scontro è aperto tra loro due.
1: Ovviamente.
0: Io avrei detto: vabbè, tornatene a casa, hai bevuto troppo per oggi, ne parliamo un'altra volta. E
1: Invece è successo, credo di nuovo, come dicevamo all'inizio, anche perché rappresenta un simbolo questo
0: sì.
1: film. Lo rappresentano queste interpretazioni che sono ovviamente agli antipodi di quelle, di quella di, possiamo dirlo, dai, di Servillo,
0: Sì,
1: perché alla
0: sì, sì.
1: fine credo che se la stiano giocando per questa categoria, di nuovo questi
0: Questi
1: due
0: due
1: film,
0: film.
1: no? È un Servillo che in qualche maniera abbiamo già visto negli altri film di Sorrentino, così come abbiamo già visto questo duo insieme, quello che hanno fatto i nostri due amiconi delle Città di
0: Beniamin.
1: Pianura. È qualcosa sicuramente che strappa i bordi, per citare un altro
0: Un altro
1: amico nostro.
0: amico nostro, Michele.
1: Esatto.
0: Ciao Michele. Cosa,
1: Michele.
0: sai quelli che chiamiamo tutti per nome per far vedere che
1: Siamo noi,
0: sono amici? Siamo noi. Ciao Michele,
1: l'amico
0: ciao
1: Michele.
0: Tony, ciao Pierpaolo. Però fatto sta che io sono sconvolta, cioè io ti giuro, non riesco a smettere di pensare a, sai, tipo il meme che dice il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Pierpaolo Capovilla contro Tony Servillo, non ci avrei scommesso un centesimo.
1: Allora, io a un certo punto sì. Non comprendo fino in fondo, perché poi a un certo punto magari ci siamo fatti prendere la mano, no? Perché
0: Sì,
1: il simbolo lo spinge
0: anche perché fa
1: oltre i
0: anche, diciamo,
1: confini.
0: se stesso, Pierpaolo Capovilla nel ruolo di se stesso,
1: No,
0: ovviamente un se
1: sì.
0: stesso trasfigurato, però Tony Servillo chiaramente è un'interpretazione.
1: Assolutamente, no, in realtà però mi aspettavo queste due candidature meritate,
0: Sì, comunque
1: oggettivamente. Non
0: meritate.
1: mi aspettavo che poi si infilassero diversi attori non protagonisti, magari con una scena solo nell'economia del film, che forse là a quel punto diventa voler dare uno schiaffo al sistema. Mi va benissimo, siamo qui per prendere a schiaffi il sistema, però là mi chiedo, su un attore non protagonista, a chi abbiamo tolto questa occasione, quando comunque le città di pianura già abbiamo deciso di farlo diventare l'underdog, e il caso di questa stagione, punto interrogativo.
0: E io qua, prima di mettere un pezzo del Teatro degli Orrori, perché a questo punto era proprio telefonatissimo, che si tratta di Lei venne dal bellissimo dell'Impero delle Tenebre del 2007, ispirato dalla poesia Il vino e l'assassino di Charles Baudelaire, tra poco la sentiamo, mia chiosa finale per dire che secondo me il premio che le città di pianura merita oggettivamente di più in questo momento è alla fotografia. So, questa opinione proprio da snob.
1: D'accordissimo, e compositore.
0: E compositore, Crano, idolo underground veneto, che esce per Maple Death Records, che è un'etichetta iconica dell'underground italiano, quindi veramente super meritato. Sugli altri, appunto, dipende quanto vogliono la vittoria anche appunto sistemica, simbolica di questo film.
1: Che poi fotografia e musiche credo che facciano il 50% delle atmosfere e dell'estetica di un film, che ci ha trascinato in luoghi che forse non comprendiamo fino in fondo neanche noi.
0: Esatto.
1: Però sono due elementi essenziali in quel film.
0: Inno al Veneto. Ascoltiamo il Teatro degli Orrori e poi torniamo qui.

0: Ed ecco qua che bello il teatro degli orrori, il mio gruppo preferito quando ero al liceo, il che la dice lunga sulla mia condizione psichica ed emotiva di quegli anni.
1: Sei molto simpatica, Giada.
0: Ma grazie, Chiara. Grazie. No, ma tra l'altro devo dire, scusate, questo voglio fare una parentesi, diciamo, da deformazione professionale, perché io mi gaso sempre quando ho a che fare con persone che fanno un mestiere simile al mio, forse perché sono una narcisista, forse sì, non lo so. Fatto sta che in realtà volevo fare una domanda un po' off topic, diciamo, rispetto all'argomento di David a Chiara, partendo però da una cosa che non vi ho ancora detto. Perché sono così affezionata a Pierpaolo Gavilla? Sia perché mi ha accompagnato durante l'adolescenza, che c'avevo un sacco di problemi, ma perché è stata la prima persona che io abbia mai intervistato. Nel 2012 io avevo 19 anni, ero microscopica, però con un'arroganza che veramente, rivedendomi adesso, direi che già mettete a sede che sei una ragazzina. Un video che è ancora su YouTube, lo trovate, l'avevo fatto per una radio per cui lavoravo all'epoca, che adesso non esiste più, che si chiama Radio Bombay, e le riprese l'aveva fatto Maria Cafagna, ospite di una delle prime puntate di Wunderkammer, quindi pensate voi che corsi e ricorsi storici. Ed è stata la mia prima intervista, che secondo me c'era già un destino un po' già scritto. E quindi, visto che tu fai un lavoro simile al mio, ti volevo chiedere qual è stata la tua prima intervista e ti ha rivelato il tuo destino futuro?
1: Che nostalgia. Tu l'hai cercato, Capovilla, o ti è piombata addosso?
0: L'ho cercato, perché tu l'hai in fissa, sì.
1: No, a me è piombata addosso un Sergio Rubini.
0: Beh, buttalo
1: sì,
0: via.
1: No, ma infatti è stato clamoroso, un'intervista della mia amatissima Elena Mazzocchi, che era la mia direttrice editoriale per Fabrique, e mi ha mandato piccolissima a casa di Rubini a fare questa intervista. La prima vera della vita, stavo sentendo male dall'ansia, però lì ho capito che mi piaceva.
0: E come era andata? Che tipo di intervista era stata?
1: Era particolare perché parlavamo di un progetto, insomma, che lui seguiva, dei progetti per degli esordienti, quindi a noi interessava l'aspetto dell'esordio del giovane cinema italiano, però parlandone con un maestro come lui. Beh, e poi ovviamente no, ci si allarga su altri temi, però lì ho capito che era molto divertente e che quell'ansia che poi rimane sì. Una roba.
0: E poi possiamo dire è un ottimo modo per capitalizzare la logorrea che ci affligge. Cioè, ognuno deve cercare di fare quello che può con quello che ha.
1: Ti posso dire, è meglio essere ospite tua per parlare di più.
0: Cioè, vieni qua, vieni sempre, mi accompagni. Perfetto. Ah no, poi altra domanda importante ti volevo fare. Invece, tua intervista proprio preferita a cui sei più affezionata, che è stata, non lo so, ti ha cambiato la vita, ha detto proprio in maniera iperbolica?
1: Risposta facilissima, Gino Paoli.
0: Gino Paoli, oddio,
1: amore,
0: che t'ha detto
1: della vita.
0: Rip.
1: Lui l'ho cercato perché dovevo, perché volevo, perché era un pezzo di vita, era un fatto personale con quella paura, insomma, che quel tempo stringesse. E ho contattato Paola Penzo, che è la compagna, era la moglie, ma anche, insomma, la sua manager da un certo. È l'unica volta, e credo che rimarrà tale, in cui dopo l'intervista ho pianto.
0: Oh!
1: Ma dall'emozione. Ho detto, io dopo questa posso pure morire. Cioè, ma che me ne frega. È stato bellissimo e non ti dico com'è andata il giorno in cui ho uscita la notizia della sua scomparsa. Me la sono riletta, ho pianto.
0: Personaggio dal carisma inaudito. Ne ho parlato appunto in diretta il giorno della sua scomparsa. Ricordiamoci, è una persona che ha vissuto per 63 anni con un proiettile nel cuore. E questo la dice lunga sulla vita di Gino Paoli. No, invece ci tenevo a infilarmi per dire, perché poi torniamo alla mia ossessione per Goliarda Sapienza e il fatto che mi abbia toccato così tanto fuori. L'intervista invece più significativa per me, che anch'io, cioè, se ci penso, cioè, tipo, io non riesco a riguardarla perché mi emoziono, che è una cosa proprio da ragazzina, però questo è stata ad Angelo Pellegrino, vedovo editor di Goliarda Sapienza, cioè l'uomo che dopo la sua morte ha letteralmente tirato fuori dalle cassapanche dove le scimmie ci si stavano mangiando questi romanzi straordinari, queste opere, si è veramente battuto e sbattuto all'infinito per farli pubblicare. e l'ho intervistato per Lucy, lo trovate su YouTube tra l'altro, quindi anzi sono contenta se lo vedete, se vi appassiona Guerra da Sapienza. La cosa più emozionante è che l'ho intervistato nella casa, wow, in cui loro vivevano, nel salotto di Guerra da Sapienza, che è quello dove hanno girato Fuori, fuori tra l'altro, certo, è la sua vera casa, i Parioli, e quindi io che tanto avevo visto interviste di Goliarda, così veramente mi sentivo male. Adesso vi dico una cosa controversa, scusa Angelo se mi stai ascoltando, ma che te frega, ma non mi stai ascoltando. Io sono andata in bagno e quindi l'idea di fare la pipì, sì, nello stesso bagno in cui ho fatto la pipì Goliarda Sapienza è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita.
1: Guarda, ci che non devi vergognarti, è una cosa bellissima ed è il motivo per cui anche facciamo questo lavoro.
0: Perché insomma, per cui anche facciamo la pipì.
1: Comunque è capitato anche a me di emozionarmi nel bagno, era il bagno di Car Brave però. Diceva, però io mi sono emozionata perché comunque stavo in fissa con Cal Brave, c'erano le sue scarpe numero credo 48 mentre facevo la pipì e l'ho trovato un grande momento della mia vita.
0: E sta soddisfazione, sto amica mia, soddisfazione. Non lo facciamo per arricchirci, no, lo facciamo per questi piccoli momenti di gioia. Quindi recuperate queste interviste, le trovate con una comoda ricerca sui principali motori di ricerca. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione, che è Con me di Anna in Vulcan, e torniamo poi di nuovo a commentare il cinema italiano. Mo era un momento di decompressione, perché sennò ci nervosivamo.
1: Ma ci roviniamo e basta.

0: E siamo tornati con Wunderkammer, commenti sagaci sul cinema italiano in compagnia di Chiara Del Zanno. Allora, adesso, visto che siamo un po' anche sulla coda di questo programma, gli ultimi 10 minuti, tiriamo fuori l'argomento, quello un pochino croccante, più spinoso, che è, allora, quasi ogni anno c'è una polemica intorno alle candidature come miglior regista esordiente, perché effettivamente è una categoria che molto, forse troppo spesso, vede figli di, mi dispiace, non ci sono modi più carini di dirlo, però a volte vedi questi cognomi straordinariamente ricorrenti ogni anno, oppure attori già molto affermati che decidono di esordire come registi. E per esempio ci fu questa polemica nel 2024 in cui, se non erro, addirittura tipo 4 su 5 erano attori molto famosi.
1: Appuntatissimi.
0: Ah, bello, tu sei il tipo di persona che porta gli screenshot del 2010
1: coltelle,
0: durante
1: sì,
0: una lite.
1: Esatto, sono perfetto, proprio io.
0: E quindi, vabbè, domanda che nasce spontanea: queste candidature non vanno un po' a suggerire un problema di accesso al mondo del cinema per gli esordienti?
1: Io ti direi, rischiando adesso
0: vai.
1: Un po' che in amicizie, per quanto mi riguarda, dalla mia prospettiva, è l'unico vero problema che mi interessa del cinema italiano.
0: Ecco.
1: Nel senso che per me è il padre di tutti i problemi. Di tutti, perché è un cane che si morde la coda. È una categoria veramente importante, non è solo prestigiosa, è importante perché è la prima grande vetrina per un esordiente che va oltre il momento di gloria che si vive facendo red carpet o finendo in prima serata. È quello che apre le porte poi a tutta una serie di seconde occasioni, di finanziamenti, di nuove produzioni che ne chiamano delle altre. Spesso gli esordienti puri sono prodotti non dalle major ma da case di produzione indipendenti, sì, a loro volta. Togliere la vetrina a chi effettivamente ha aspettato 20 anni per esordire, perché questo poi, no, sappiamo,
0: sì,
1: è più o meno il tempo. Nel frattempo è invecchiato, esordisce con uno spirito che ormai è più vicino alla disperazione che alla verve del ritratto della sua epoca e della sua giovinezza. E togliere quella vetrina a chi effettivamente poi può sfruttarla per continuare a far cinema, secondo me è un gravissimo errore di questo sistema, di questa categoria. I motivi etici, i nepo baby, antipatie con chi sei sposato, con chi...
0: Ti chiedono nei paesi.
1: A me non interessa, voglio dire, fra i film, facciamo un ripasso veloce, Rampol di Breve Storia d'Amore, Spampinato Gioia Mia, a proposito di Underdog, Scarano La Vita da Grandi, Alissa Jung Paterna Leaf e Alberto Palmiero, Tienimi Presente, Grande Soddisfazione. Io bene o male ho voluto bene a tutti questi film, ma dall'accesso a questa categoria dipendono le sorti dei prossimi film e dei prossimi autori. Se vogliamo ignorare questa cosa e far finta che ogni esordio sia uguale all'altro, ci stiamo prendendo un po' in giro. E poi, diciamo, decidere di boicottare i David, sì, sicuramente è utile, ma questo problema è centrale. Questa categoria è fondamentale
0: e viene
1: spesso tagliata fuori dal dibattito e dalla polemica degli addetti ai lavori,
0: certo,
1: non del pubblico o della critica, ma di chi il cinema lo fa.
0: E si tratta di una categoria veramente in grossa crisi, ma proprio economica. Infatti tu hai accennato a questa protesta dei David, che diverse organizzazioni, tra l'altro,
1: siamo ai titoli di coda,
0: esatto, ma vedevo anche USB, insomma, vari si sono messi insieme per fare una protesta durante i David, perché si tratta di una categoria, contratti fermi al 99 se non vado errata, caratteristiche comunque di discontinuità cronica, quindi magari lavori per 3 mesi, stai fermo per 9, non c'è alcun tipo di supporto, c'è tutta la polemica che adesso qua non apro perché avremo bisogno di altre 12 ore su i finanziamenti del ministero usciti praticamente la scorsa settimana in ritardo di mesi e mesi, per cui molte produzioni che stavano per partire sono rimaste ferme, ci sono persone che letteralmente hanno lasciato il cinema, si sono messi a fare altri lavori, perché se non sei appunto figlio di o comunque un ereditiere, non lavorare per 6 mesi, 9 mesi, un anno, se hai una famiglia, è un problema. Quindi polemica giustissima, anzi grazie per averlo tirato fuori, perché mi sembra anche giusto dare spazio a questa cosa in questo programma, ed effettivamente che porti a un esame di coscienza, perché chiaramente il cinema è un'arte costosa, c'è bisogno di finanziamenti pubblici, ma c'è bisogno anche, come dici giustamente tu, di aiutare chi parte non con un vantaggio, diciamo, innegabile.
1: Chi parte come bisognerebbe partire sempre, cioè dalla volontà di far cinema, dalle idee giuste per farlo. Però appunto possiamo, dobbiamo prendercela con le modalità di distribuzione dei finanziamenti pubblici, e poi anche qui bisognerebbe
0: altre 12 puntate solo, sì, su questo.
1: Però bisogna anche ricordarci che a livello di commissione, di categorie e di vetrina all'interno del cinema, ci sono delle categorie che hanno un peso specifico, e tu sai benissimo che se in quella categoria candidi un buon film di una persona che esordisce senza alcuna visibilità, come appunto un Alberto Palmiero o sì, il film Gioia Mia, stai aiutando poi a mandare avanti un sistema contro cui stai lottando, sì, cioè quello dei finanziamenti.
0: Quindi giurati dei David, ascoltate questa puntata, mettetevi una mano sulla coscienza. E, no, allora adesso, visto che poi non ci resta moltissimo tempo, volevo ascoltare in realtà con te un pezzo che ho selezionato, che è di Black Sagan, un artista che, se non erro, non vorrei dire il suo viaggio, nella stessa etichetta di Crano, credo sia uscito per Maple Death, che ha fatto questo concept album su un immaginario film sul rapimento Moro che si intitola Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che è tratto da una lettera di Aldo Moro, uscito nel 2021, ed è proprio un esempio fantastico di cosiddetta library music, che in Italia abbiamo questa bella tradizione. Quindi andiamo ad ascoltare Scuola Hyperion, e poi torniamo per un ultimo scambio di osservazioni e ci salutiamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati con gli ultimissimi minuti di Wunderkammer, che oggi mi sa sforiamo un po'. Posso sforare oggi qualche mio? Mi dicono sì col pollice, meno male, mi scuso, tanto dopo non c'è nessuno dopo di me.
1: La sintesi l'abbiamo persa.
0: Ho capito, io ho questi ospiti di così alto livello che mi dispiace tenerli per un'ora sola, li voglio io proprio sequestro di persona. No, in realtà, prima di salutarci e lasciarci all'ultimo pezzo che tu hai selezionato, Pezzone, aperta e chiusa parentesi, volevo chiederti di dare un messaggio di speranza.
1: Ma per chi mi hai preso già da Arena? Ma vedi la speranza tu nei miei occhi?
0: No, non la vedo, però la verità è che tu collabori appunto col cinema Troisi, sì, che dicevamo eccellenza locale, un cinema di Roma che anche ha aula
1: nazionale
0: studio,
1: anche.
0: Insomma sì, diciamo è veramente un esempio importante ed effettivamente adesso si parla spesso, c'è un po' questa voce che gira ovviamente con articoli che escono, dibattiti che ne vengono fatti, dicendo: ma non è che niente il cinema in sala sta venendo salvato dai giovani? Quindi ti volevo chiedere di confermare o ribaltare questo risultato in base poi alla tua esperienza appunto col cinema Troisi.
1: No, credo di sì in realtà. Ecco, un ultimo barlume di speranza nella mia vita è apparso qualche giorno fa in occasione proprio di un

0: sala piena di giovani, perché il Troisi, se non vado errando, nella stagione 2004-25 ha registrato oltre 100.000 presenze, di cui 70% under 35, è un dato esaltante.
1: Sì, sì.
0: E lei ha detto questo: sono sicura che tra di voi in sala oggi, sold out, ci sono dei giovani che vogliono far cinema, è il momento perfetto, perché questa è nella nostra natura, nella natura di questo mestiere che facciamo e che guardiamo. Prendi, giri e vai anche fregandotene.
1: Sì.
0: Da zero, puoi farlo con qualsiasi strumento, e questo è quello che dico a tantissimi amici, colleghi, registi, aspiranti tali, bloccati sull'opera prima o seconda per colpa di un sistema produttivo, bla bla bla. Io dico, fallo.
1: Iniziate.
0: Sì, anche perché ci serve pure quello, ci servono le città di pianura.
1: Certo,
0: ci piacciono, sì. Quanto ci piacciono?
1: Tornando all'inizio di questa lunghissima puntata,
0: non importa più, mi importa che trovi un modo alternativo. O Sean Baker, cioè, voglio dire,
1: certo,
0: facciamolo, perché poi è un terreno fertilissimo per ribellarsi, per rinnovarsi, no? Questo è stato un bel messaggio di speranza, quindi
1: grazie per averlo
0: l'unico
1: condiviso.
0: Che ho provato,
1: esatto, l'unico
0: che ho provato
1: messaggio
0: per
1: di speranza. Abbiamo letteralmente fatto l'apologia di Gino Paoli, che è stato, esatto, 60 anni con un
0: se avessi il suo coraggio, Gianna mia,
1: invece eccoci qua,
0: pavide
1: ma
0: tristi e senza neanche una hit,
1: mannaggia. Ma comunque ce ne siamo portati a casa questa bellissima puntata. Io ti ringrazio, è stata una conversazione super interessante, quindi grazie Chiara Del Zanno, vi consiglio di seguire il suo lavoro perché lo sa fa.
0: Grazie a te,
1: il mio statement, lo sa fa, dicono di me,
0: mi piace
1: tanto, lo
0: va,
1: sa
0: bene così, va bene così.
1: Do appuntamento a voi alle 6:30 di domani, ci risentiamo qui su No Name Radio e Rai Play Sound con 10 nuove uscite fresche fresche che usciranno domani mattina, che io stessa ancora non conosco. E a proposito di musica, io e Chiara vi salutiamo con un pezzone clamoroso.
0: Arriva?
1: Da lei portato in questa giornata di cinema e musica e chiacchiere, chi più ne ha più ne metta. Si tratta di Surf Rider del Lilé Vilaine, e puoi contestualizzare un attimo prima di salutarci.
0: Innanzitutto è un pezzo su cui si può fare qualsiasi cosa: leggere, scrivere, accoppiarsi, deprimersi.
1: Che vi auguro di fare a 19:35,
0: esatto,
1: se beati volete,
0: voi se ce la fate. E dimostra ancora una volta, perché tanto alla fine io sempre su Paolone sto, che Sorrentino ha una capacità, non lo so,
1: di selezionare,
0: no,
1: la
0: ma
1: musica,
0: di prendere questo lui lo ha trovato, era un fenomeno, un reel TikTok, e l'ha reso il controcanto della disperazione solenne di un personaggio come Servillo nella Grazia. Che gli vuoi dire, ti fa ballare
1: e lo sa fa pure lui, lo sa fa, lo sa fa, lo sa fa. Grazie mille, buona serata a te, a voi, a tutti, molti saluti con questo pezzone.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, certi giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: No, no, no.

Una luce nel buio la trovi solo dentro di te. Ti cambia la morale del film. Lo so da quando ero un kid che un vero rimedio non c'è per la febbre del venerdì.

come è successo. Solo nella mia testa di memoria pesi un'intera, ed ogni sogno la mattina è perfetto se tu c'hai.

Ja, det gick att ragga. Jag brukar inte röra i jorden.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Se tu aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

Non hai ragioni, back in business, il tempo non ragiona, back in business, no. Nella città con i

storie abbaglianti. Ho detto ai miei fratelli che non sarò uno dei tanti. Mi hanno risposto di star tranquillo, che credono più me che nei santi. Non ho più tempo, ora. Non ho più tempo.

da bambino ne mai. Tagli scherzi al citofono. Fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata. Io avrò tempo più tardi.

dovresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trasci

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre...

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto. Come se

che capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando

ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab. No, no, no, no.

e guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

fatto un giro in questa città ed è come fare un giro su me stesso. Ehi. Piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo e ricambio lo sguardo.

Avvicinarti all'alba è ribella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa. Alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricasco. Mi stringi forte e mi trascino.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.

0: something that they think, or saying something that they don't think, or showing something that they don't feel, or trying to give the appearance of feeling something that they don't actually. I said that, didn't I?
1: Yeah, but that's not acting.
0: Yes, it is. Give the appearance of feeling.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore, lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice i bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Yo, check this out.
2: What?

altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è una.

0: cookies, cookies party. Woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie in cui vi trascino ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30, in rigorosa diretta dal Metastudio di Via Asiago in Roma. Io sono la vostra affezionatissima Giada Arena. Oggi è mercoledì 20 maggio, ma devo dire, mi sembra che questa settimana sia iniziata 6 mesi fa, e quindi oggi ho chiamato in mio soccorso un ospite molto speciale. Non so perché definisco molto speciale, un ospite comunque rispettabile, autorevole, poi molto speciale, dipende insomma dai gusti dei nostri ascoltatori, Leonardo Bianchi.
1: Ciao e grazie dell'invito e ciao a tutti e tutte che ci ascoltate.
0: Grazie a te per esserti prestato a quello che vedrai, considero a volte un sequestro lampo. Sarà un'ora molto intensa, ti farò un sacco di domande, ascolteremo della musica insieme e cercheremo di uscirne migliori, come
1: Siamo
0: si diceva
1: qua.
0: della pandemia del
1: Però
0: Covid.
1: non
0: Non era
1: mi
0: vero.
1: pare che sia andata così.
0: Non era vero e tra poco ci spiegherai perché. Vi introduco l'ottimo Leonardo. Leonardo Bianchi è un giornalista e scrittore. Hai collaborato con Internazionale, Valigia Blu, Il Manifesto, sei stato un news editor per Vice e altre testate. E adesso sei anche un creator, mi sembra quasi calunniante dirlo nei tuoi confronti. Diciamo
1: No,
0: che
1: lo sono di
0: anche
1: fatto, sì.
0: creator, condividi i tuoi contenuti, divulghi anche su altre piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok. Sei autore di una newsletter molto longeva chiamata Complotti, che oggi è un podcast per internazionale. Volete, hai pubblicato 3 libri finora. Il primo è La gente, viaggio nell'Italia del risentimento del 2017, Complotti appunto del 2021, e l'ultimo è Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrori dell'estrema destra globale del 2024. Quindi diciamo che ti occupi di
1: Cose
0: temi.
1: allegre.
0: Esatto. Esatto, di temi insomma un po' così, un po' ostici, però no, scherzi a parte, è anche molto prezioso e urgente, diciamo, anche poi trovare un quadro interpretativo di fenomeni. Diciamo, le vicende di cronaca delle ultime settimane rendono sempre più urgente, diciamo, comprendere in un certo senso anche proprio quello proprio psicologico, sociologico soprattutto e mediatico. Però in realtà io oggi volevo concentrarmi su la tua abnorme conoscenza dei complottismi, delle teorie del complotto, perché è un mondo che io osservo con grande, diciamo, curiosità veramente da anni e, come dire, non smette mai di sorprendermi. Nel corso della puntata andremo a ripercorrere delle teorie particolarmente pittoresche, però proprio per iniziare a fare del buon servizio pubblico, la mia prima domanda è: puoi spiegare proprio la definizione di teoria del complotto e in che modo si distingue, per esempio, dalla fake news? Magari anche se hai degli esempi più noti.
1: Beh, allora, partiamo col dire che non c'è una definizione condivisa, diciamo, dall'accademia o dalle scienze sociali, e quindi non c'è una vera e propria definizione che tenga insieme tutto quanto. Però, diciamo, quella che uso di solito è quella un po' più semplice, elaborata da vari scienziati politici, sociologi, eccetera, eccetera, è che la teoria del complotto fondamentalmente è un'ipotesi, appunto, su un gruppo di potere occulto che ha un piano e lo porta avanti contro il bene comune, anche con fini illegali, con mezzi e fini illegali. Quindi diciamo che è l'ipotesi su chi detiene il potere in una determinata società, chi detiene segretamente e clandestinamente il potere. Questa è la teoria. Poi ci sono anche altre definizioni suggestive, ad esempio quella di uno storico che si chiama Daniel Pipes, dice che la teoria del complotto è una paura di un complotto immaginario, quindi di qualcosa che non è reale o che magari si basa su elementi di piccoli nuclei, piccoli granelli di verità, ma che poi in realtà non è reale al 100%. Poi su cosa sia reale o meno, quello.
0: Beh, lei andiamo proprio nell'ontologia, abbiamo in un altro mondo.
1: E quindi diciamo che poi secondo altre definizioni, secondo altri studi, il complottismo è anche un sistema di pensiero chiuso e autoreferenziale al suo interno, e quindi è per questo che magari molte persone non credono in una, cioè non si può credere in una sola teoria del complotto, ma una volta che varchi la porta inizia a caderla tutta. Quindi se credi che l'uomo non sia sbarcato sulla Luna, per esempio, sicuramente tenderei a credere anche che c'è una cospirazione per rimpiazzare le popolazioni autoctone, cioè bianche dell'Europa, oppure che i vaccini siano, non so, armi di sterminio di massa ingegnerizzate da Bill Gates e George Soros, ricchi finanzieri ebraici. Ecco.
0: Quindi è proprio un cinematic universe.
1: Sì, sì, una volta che entri dentro, bam, si prende tutto.
0: E, nella Dana del Bianconiglio, esatto, come dici,
1: una volta che finisci dentro, poi prendi tutto il pacchetto, ecco. E la differenza con le notizie false è fondamentalmente questa, cioè che il complottismo è un sistema di pensiero, è un sistema anche di credenze. Quindi magari ci possono essere dentro, all'interno di una teoria del complotto, delle notizie false, magari su singoli eventi, ma poi è proprio un sistema di pensiero, è proprio una griglia di lettura della realtà, ecco, con cui cerchi di capire o di darti una spiegazione del caos del mondo in cui siamo, in quello che sta succedendo. Quindi è proprio una chiave di lettura, quindi è qualcosa di molto più ampio di una singola notizia falsa, che può essere, che so, che il Papa va in giro con un giubbottone di Moncler.
0: No, contestualizzo, non so se vi ricordate,
1: di
0: era di Balenciaga.
1: Sì,
0: non so se ricordate quell'immagine virale sui social dello scorso anno.
1: Agli albori dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Sì.
0: Con il compianto Papa Francesco, sì, vestito come un coatto, letteralmente con un giubbottone Balenciaga.
1: Di Atlanta, sì.
0: Sì, e poi si scopre che non è che aveva iniziato ad ascoltare i Migos, ma quella immagine era stata generata, esatto, con l'intelligenza artificiale. Quindi no, ci fermiamo un attimo per ascoltare della musica e poi ti inizio a fare delle domande più specifiche come prima traccia di questa puntata, in cui andremo a toccare un po' di temi pazzerelli, suggestivi, secondo i gradi, insomma, di interpretazione. A proposito, ecco, di pianificazioni, ho selezionato un pezzo di Flying Lotus del 2010 che si intitola Do the Astral Plane.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato il mio amato Flying Lotus e siamo qui con il mio ospite Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teorie del complotto e molto altro per parlare di cose complicate oggi qui in questo mercoledì molto umido, almeno a Roma. Allora, ma ti faccio una domanda un po' psicanalitica, però secondo me sei la persona più indicata a rispondermi, cioè perché le teorie del complotto funzionano così tanto? Cioè, immagino la risposta più banale sia per la pervasività forse dei social network, però a livello proprio inconscio, perché le persone hanno così bisogno di credere in qualcosa?
1: Beh, perché diciamo che le teorie del complotto non sono, cioè adesso sembra che ci siano tantissimo per i social network, ma in realtà è almeno dalla rivoluzione francese che ci sono, almeno nella loro conformazione moderna. Funzionano perché hanno la pretesa di spiegare la realtà e soprattutto di assegnare la colpa a qualcuno, quindi individuano un capro espiatorio su cui scaricare tutte le tensioni irrisolte. Specialmente nei momenti di crisi. In tutti i momenti di crisi, come abbiamo visto durante la pandemia, penso che tutti e tutte ce lo ricordiamo, coincidono con grandi fioriture di teorie del complotto, perché appunto servono a spiegare la realtà e ad assegnare la colpa. E quindi ogni evento viene ricondotto alla volontà dei cospiratori e del loro piano perfetto, che non ammette mai sbavature o errori, quando invece sappiamo che nella realtà spesso e volentieri i complotti reali, che ovviamente esistono, e di cui la storia costellata di complotti rari, spesso e volentieri falliscono, oppure
0: Certo.
1: vengono alla luce perché qualcuno dentro la cospirazione parla o commette un errore banalmente. Quindi, ovviamente hanno successo perché si basano anche sulla realtà, e
0: Certo.
1: in questo differiscono anche dalle notizie completamente false, che sono irreali. Invece le teorie del complotto sono assolutamente reali o comunque realistiche. E quindi è per quello che funzionano, e poi rispondono a tanti bisogni psicologici, sociali, ideologici, culturali e anche religiosi in certi casi. Quindi abbracciano proprio tutto un amplissimo spettro di emozioni, sentimenti e anche bisogno di un immaginario, di incantarsi di fronte alla realtà, se vuoi anche. Quindi
0: Poi c'è da dire che su questo io riscontro proprio in me stessa, riconosco di essere a volte seduta da certi complottismi, anche vaghi ovviamente, non particolarmente violenti o insomma razzisti, insomma poi ci sono varie tipologie di complottismi, però perché banalmente da italiana la storia italiana è costellata di complotti reali, proprio riscontrati dalla magistratura nel corso
1: sì,
0: degli anni,
1: da
0: quindi diciamo
1: storici,
0: che
1: giornalisti.
0: in Italia forse è quasi più naturale a volte ritrovarsi sedotti da questo tipo di narrazione. Quindi niente, visto che mi voglio
1: Sì,
0: anche decostruire, lo volevo dire in radio.
1: però ogni paese ha le sue teorie del complotto, ovviamente, legate alla storia nazionale del paese. Poi adesso molte teorie vengono dagli Stati Uniti, chiaramente, perché sono la potenza egemone, quantomeno dal punto di vista culturale, quindi moltissime teorie sono di importazione, poi si adattano ovviamente al contesto locale. Quindi è anche un fenomeno pienamente globale, globalizzato. Lo sono sempre state, anche in epoca pre-globalizzazione. Pensiamo ad esempio alla sorta di protocollo di Savi di Sion, che è appunto il plagio antisemita per eccellenza, prodotto dalla polizia segreta zarista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che è diventata appunto, tra le varie cose, la licenza per la Shoah, per il genocidio degli ebrei. Hitler e i nazisti ovviamente l'avevano posto al centro della loro ideologia. Quindi, e però prima era anche arrivato in Italia, tra l'altro era stato portato da. Sto divagando, però.
0: No, vai, vai, vai, poi tanto dopo ti faccio delle domande più
1: No, cioè comunque
0: specifiche, ma
1: era
0: ricordiamolo.
1: diventato un testo globalizzato in pochissimo tempo. Era partito dalla Russia, poi era transitato in Francia, in Italia, negli Stati Uniti e poi ancora adesso circola. Ed è proprio l'architrave narrativa di tutti i super complotti di adesso, tutte le teorie di dominazione globale.
0: Virale prima dei
1: Sì, prima dei social,
0: social.
1: quindi anche prima avevi citato i social, ma in realtà sono qualcosa che vanno ben al di là, molto oltre i social, ecco.
0: E ovviamente spesso più queste narrazioni sono fantasiose, più sono seducenti e virali, e tra poco andrò a citare due delle mie teorie del complotto, diciamo, preferite degli ultimi tempi. Veramente le trovo molto divertenti, anche se ovviamente hanno delle conseguenze a volte tragiche. Ma prima volevo chiederti di introdurre, di presentare come una co-conduttrice di Sanremo il primo dei pezzi che hai portato con te oggi.
1: Qual è?
0: Loser di The
1: Ah,
0: Campaign.
1: ok.
0: Adesso avete sentito, io ho suggerito, niente.
1: No, scusate, è Loser dei Tame Impala perché banalmente mi piace moltissimo Tame Impala e sono andato a vedere un concerto recentemente a Berlino con la mia ragazza, quindi
0: Che salutiamo.
1: salutiamo. E
0: Salutiamo
1: quindi
0: anche i Tame Impala.
1: mi piace, cioè semplicemente per gusti, questo per gusto
0: Ok,
1: musicale.
0: perfetto. Ma li ascoltiamo e dopo continuiamo a parlare di complottismi.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Questi erano i Tame Impala. Io sono Giada Arena in dialogo con il giornalista Leonardo Bianchi, al quale sto facendo un sacco di domande sulle teorie del complotto. E visto che adesso abbiamo analizzato le parti, diciamo, più serie, sociologiche di questo fenomeno, concedimi una domanda buffa, dedita all'intrattenimento. Perché a volte spuntano fuori delle teorie particolarmente assurde e quindi inevitabilmente divertenti. E in particolare, tramite la tua newsletter, io ho scoperto una teoria del complotto incredibile che sostiene che Barron Trump, il figlio minore di Donald, sia un viaggiatore del tempo.
1: Sì.
0: Puoi cortesemente raccontare questa storia?
1: Allora, una teoria che è spuntata negli ultimi mesi, in parallelo anche all'ascesa mediatica di Barron Trump, che appunto adesso è passato la maggiore età ed è stato anche uno degli artefici della strategia dei podcast di Trump, no? Se vi ricordate, Trump aveva iniziato a frequentare tutti i podcast degli influencer bro, cioè influencer uomini, da Joe Rogan in poi. Quella strategia l'aveva elaborata proprio Barron Trump. Quindi è una teoria, cioè la figura di Barron Trump è diventata politicamente e mediaticamente importante negli Stati Uniti. Questa è la premessa, no, per capire perché è nata una teoria su Barron Trump, che dice che appunto Barron Trump in realtà sarebbe stato catapultato dal XIX secolo adesso per appunto sostenere il padre, questa teoria è basata su un libro della fine del XIX secolo, scritto da un avvocato inglese che ha come protagonista un personaggio che si chiama Baron con una R, Trump. E quindi, appunto, questa teoria che Baron Trump non avrebbe 18 anni, ma ne avrebbe 200 e passa, e sarebbe appunto una figura leggendaria che guida il padre nelle temperie
0: Sì.
1: politiche. E tra l'altro, cosa interessante. E poi diciamo che poi anche questa teoria si unisce anche alla, so se chi ci ascolta se lo ricorda, del primo viaggiatore del tempo di internet, che è John Titor, che è una delle prime cronobufale, no,
0: Beh, se puoi fare un
1: dell'internet.
0: velocissimo excursus.
1: John Titor era una specie di era questo personaggio che scriveva nei forum di venire dal futuro e che diceva come sarebbe stato il futuro. Sto proprio riassumendo al massimo, che ovviamente erano tutte una sequenza di cavolate, perché poi
0: Bufale enorme.
1: nessuna delle previsioni di John Titor, l'uomo del futuro, si era rivelata. Però era rimasto come uno dei miti fondativi dell'internet, complottista e un po' immaginifico anche. E quindi c'è anche questo elemento che ogni teoria poi tra l'altro va sempre a rivangare nelle teorie vecchie e riporta sempre alla luce cioè è sempre un'operazione di bricolage narrativo, capito? Quindi in questo senso è interessante, cioè fa ridere ovviamente, però
0: Riflettere,
1: fa
0: come
1: anche
0: si suol
1: riflettere,
0: dire.
1: fa anche pensare, sì.
0: Beh, ecco, a proposito, un'altra teoria per me assolutamente fantascientifica, e mi sconvolge pensare quante persone effettivamente ci credano, è quella secondo la quale Brigitte Macron, moglie del presidente francese, sarebbe non solo nata uomo, ma sarebbe il padre di
1: Sì.
0: Macron, che per me è assolutamente un qualcosa di fantascientifico, però va poi, secondo me, ad affondare le radici in quelle celebri, diciamo, leggende metropolitane transfobiche, per cui, per esempio, Amanda Lear
1: Sì.
0: nasce uomo, che poi la stessa Amanda Lear ha detto che era una bufala messa in giro da lei.

0: D'accordo con Dalì, insomma, per ragioni pubblicitarie, però anche lì io riconosco, diciamo, una continuità. Il fatto è che un tempo era la leggenda metropolitana che uno raccontava ridacchiando. Adesso, per esempio, questo caso di Brigitte Macron ha portato a
1: È
0: un'enorme causa
1: un
0: legale.
1: caso geopolitico,
0: Sì.
1: cioè la politica in questo momento si fa anche attraverso queste teorie che possono sembrare assurde, ma che in realtà sono assolutamente determinanti nel dibattito pubblico. La teoria sostiene appunto che Brigitte Macron sarebbe in realtà suo fratello, che si chiama Jean-Michel Trugnot, e avrebbe fatto una transizione, un percorso di transizione, che ovviamente non viene chiamato così nella teoria, ma
0: Sì,
1: lo
0: con
1: diciamo in
0: parole
1: maniere
0: meno
1: corrette.
0: gentili.
1: Esatto, e intorno agli anni Ottanta, e poi avrebbe nascosto il fatto di appunto aver compiuto un percorso di transizione. E quindi, secondo questa transvestigazione, che è chiamata così la teoria, da crasita trans, gender e investigazione, fondamentalmente Brigitte Macron nasconderebbe il suo vero genere. Per quale motivo?
0: Non
1: Non
0: so
1: è
0: se...
1: ben spiegato, però comunque è un inganno tale che da gettare discredito anche sulla figura del marito, che quindi sarebbe omosessuale secondo questa teoria. E tra l'altro, appunto, questa teoria è nata negli anfratti più reconditi e negletti della fascistosfera francese, cioè con la rete di pagine e siti di estrema destra. È approdato su una rivista che si chiama Fait et Document, il cui direttore vive a Milano, tra l'altro, esatto, Xavier Poussin. E poi mano a mano ha preso sempre più quota ed è diventata proprio cioè è andata al centro della politica francese e non solo, perché a un certo punto ha trasvolato negli Stati Uniti ed è stata ripresa da Candace Owens, che è una influencer afroamericana ex MAGA, direi, ex trumpiana, adesso in rotta totale con Trump, ma mega estremista, mega complottista, che ha preso la versione francese e l'ha adattata a un pubblico statunitense. E poi è arrivata a dire, basandosi sull'analisi ovviamente
0: Sì,
1: sballatissima e
0: sì, sì.
1: delirante della foto del figlio, un casino, della foto del figlio del fratello di Brigitte Macron, che sarebbe simile, no, a Emmanuel Macron. E quindi, essendo il fratello in realtà Brigitte, non so se
0: Sì, siamo tra
1: siamo
0: l'incesto, la
1: è incesto e
0: fantascienza.
1: pedofilia, anche perché
0: Sì. Vabbè,
1: questa teoria si basa anche sulla differenza di età. Tra di
0: certo.
1: 24 anni tra Brigitte Macron e Emmanuel Macron. E quindi sarebbe il padre alla fine, perché il fratello sarebbe in realtà lei. Cioè è
0: Incredibile,
1: un
0: una
1: casino.
0: soap opera
1: E
0: della peggior specie.
1: questa teoria, che appunto detta così è completamente sballata, per usare un eufemismo, in realtà ha portato a processi, cause, è stata al centro. Cioè la serie Candace Owens ci ha fatto su una serie video di 8 puntate su YouTube, quella più vista ha più di 6 milioni di visualizzazioni. Cioè parliamo di una serie, cioè parliamo di video che sono più viste delle serie Netflix, per
0: Sì, sì,
1: dire.
0: sì, sì.
1: E quindi cioè, sono cose importanti da seguire, anche se possono sembrare assurde, però proprio sono quelle che determinano anche come le persone vedono la realtà
0: Certo.
1: o come vedono il travisamento della realtà. Quindi è importante studiare queste cose, è importante anche ricostruire la genealogia, anche di quelle più assurde, perché anche le teorie più assurde hanno dei nuclei di verità al loro interno e comunque esprimono, no, comunque
0: Un
1: analizzandole, un
0: sentimento,
1: sentimento
0: diciamo, che
1: generale, sì.
0: esiste, esatto.
1: Anche, sì, quindi, anche se sono assurde, appunto.
0: Ti faccio qualche altra domanda. Tra poco mi sono resa conto che ho messo in scaletta tra i pezzi del giorno una canzone dal titolo che sembra richiamare ciò di cui abbiamo appena parlato, che è Surgeon, che sarebbe Operazione Chirurgica, un pezzo bellissimo di Saint Vincent del 2011. L'ascoltiamo e torniamo qui.

0: Ed eccoci qua con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato la mia amata Saint Vincent per decomprimere un attimo, perché stiamo parlando di cose pesissime, con il giornalista Leonardo Bianchi. Allora, io adesso ho una domanda un po' provocatoria, ma so che tu conosci la risposta perché ne hai scritto di recente, ma farò finta di no. Cioè, si è parlato, ovviamente si parla giustamente da mesi, forse ormai da anni, dei cosiddetti Epstein Files,
1: Sì.
0: cioè di tutta una mole enorme di documenti che sono stati condivisi, poi pieni di cancellature, pecettature nere, insomma anche abbastanza imperscrutabili a tratti, che però vanno a ricostruire tutto il mondo attorno a Jeffrey Epstein, finanziere pedofilo, trafficante di esseri umani e di ragazzine, soprattutto morto, pare, misteriosamente in carcere, suicida nel 2019, e in generale è una storia costellata di di suicidi spesso abbastanza bizzarri, ecco, comunque inaspettati. E diciamo che poi questi file vanno effettivamente a ricostruire uno scenario, e questo insomma fior fior di inchieste anche giornalistiche lo hanno ricostruito, in cui di base ci sono degli uomini molto potenti, sebbene molto diversi tra di loro per percorso di vita, anche visione politica, molto ricchi, molto potenti e molto influenti, che si ritrovano in un'isola essenzialmente per abusare di ragazzine. E gli Epstein Files, sotto certi aspetti, sembrano quasi dare ragione ai complottisti, proprio perché vanno a riprodurre tutta una serie di personaggi, anche di sguardi, di visioni che fanno proprio parte, come raccontavi tu, dell'universo complottista. Insomma, molti di questi erano di origine ebraica, quindi insomma, apriti cielo. E quindi c'hanno ragione i complottisti.
1: Stiamo facendo delle montagne russe incredibili.
0: Esatto. Guarda, adesso così le persone che ascoltano questa puntata non capiranno mai da che parte stiamo poi effettivamente politicamente. Quindi non lo so, tu che
1: Allora,
0: dici?
1: si può essere tentati dal dire nel caso di Epstein che i complottisti avevano ragione proprio per la portata dello scandalo e anche per tutta la quantità di reati che sono stati commessi, la dimensione cospirativa di Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell e di altre persone, alcune ancora non ritenute, cioè non ancora identificate o comunque identificate al pubblico, e soprattutto per l'impunità sostanziale di cui ha goduto Epstein fino al 2019. Io ricordo che la prima denuncia rivolta contro Epstein, denuncia alla polizia, è del 1996, quindi Epstein poteva essere fermato più di 20 anni prima dell'arresto del 2019, che poi ha portato a quello che le autorità definiscono un suicidio in carcere. E quindi c'è una dimensione cospirativa reale della vicenda Epstein. I complottisti non hanno ragione nell'assegnare la colpa soltanto a una parte politica, perché nelle versioni statunitensi dei movimenti complottisti tipo QAnon o Pizzagate, sono teorie molto complicatissime che non stiamo qua a spiegare, ma sostanzialmente sostengono che il governo degli Stati Uniti e il mondo intero sia governato da una rete di pedofili satanisti di orientamento progressista. E quindi assegnano la colpa solo ed esclusivamente al mondo liberal, democratico e progressista, che comunque è implicato nello scandalo Epstein, perché Clinton frequentava Epstein e Epstein ha finanziato, no, la Clinton Initiative Foundation Fund. Quindi c'è anche qui, come dicevo prima, c'è un granello, un nucleo di verità da cui partire. Assegnano la colpa ai democratici, però assolvono completamente tutta la parte repubblicana e soprattutto assolvono Trump. Le teorie su Epstein sono nate fin dall'inizio per proteggere Trump fondamentalmente. Trump, lo dice lui stesso, era un grande amico di Epstein, non ha mai denunciato pur sapendo perfettamente quello che succedeva, e comunque ha una responsabilità quantomeno politica, etica e morale. Poi tra l'altro Trump stesso dice che no, l'unica cosa che lo ferma è la sua moralità, quindi, che è molto bassa, quindi infatti comunque in questo senso le teorie del complotto su Epstein, tutto l'universo complottista su Epstein serve per salvare Trump fondamentalmente, per assolverlo dalla sua responsabilità. Però Però è anche interessante notare come negli ultimi mesi, proprio per la gestione reticente, perché comunque poi la realtà a un certo punto presenta... lo stesso Trump in funzione auto-assolutoria, certo, gli si è ritorta contro. Perché questa è una cosa interessante che viene fuori dagli Epstein Files, ma che vale in generale per il complottismo, è che nessuno ha veramente, essendo un fenomeno collettivo e compartecipato, nessuno ha la chiave per dominarlo completamente. Nessuno riesce a controllare tutte le narrazioni complottiste, nemmeno il presidente degli Stati Uniti, nemmeno l'eroe dei movimenti complottisti. E quindi anche questo è interessante da far notare, ecco, questa è una parte molto interessante del caso del complottismo sul caso Epstein, che comunque non dà ragione ai complottisti, anche sì, perché poi tutta la parte più macabra del cannibalismo, degli intestini sbudellati dei bambini,
0: sacrifici umani,
1: quello poi rimanda anche, tra l'altro, alla vecchissima accusa del sangue medievale, che è uno dei primi tropi antisemiti per eccellenza, quindi c'è anche quella dimensione che dicevi tu, cioè inevitabilmente quando si elaborano determinate teorie del complotto si scivola sempre comunque nei tropi antisemiti, che sono stati i primi, diciamo, la base su cui si fonda il complottismo contemporaneo e moderno.
0: Sì. Senti, qua domanda rapidissima prima di farti introdurre il prossimo pezzo che ho portato con te. Secondo te, no, proprio un'opinione personale ovviamente, quindi rispondimi sinceramente, uscirà fuori la vera verità sugli Epstein Files? È improbabile a questo
1: secondo
0: punto?
1: Secondo me, anche se esce ormai non sarà mai condivisa. Mm. E in questo senso questo non lo dico io, ma lo dice anche la giornalista che ha riscoperto il caso, che poi stiamo parlando di teoria del complotto, ma il complotto vero di Epstein, cioè il vero scandalo, l'ha riaperto una giornalista che si chiama Julie Brown del Miami Herald, che ha fatto un lavoro giornalistico e soprattutto è andata a sentire le vittime. Mm-mm. Quindi il caso Epstein non è stato riportato a galla e scoperto dai complottisti alla QAnon, ma da giornalisti che hanno fatto il lavoro che non ha fatto la magistratura, tra l'altro, che non ha fatto le forze dell'ordine. E quindi in questo senso Julie Brown dice il caso Epstein è un po' il nuovo caso JFK della politica e della storia statunitense, quindi un caso talmente enorme, talmente accentratore di attenzione, talmente una calamita per narrazioni di ogni tipo contrapposte, che non si arriverà mai fisiologicamente a una verità condivisa, anche perché poi Epstein è morto e non c'è mai stato un processo, quindi non c'è stata una catarsi giudiziaria.
0: E Ghislaine Maxwell non parla
1: e non parlerà comunque.
0: Sì.
1: E quindi anche se dovesse venire fuori una verità, comunque sarebbe sommersa da mille verità alternative.
0: Sì.
1: Quindi questo è quello che penso.
0: Va bene, allora adesso alleggeriamo i toni.
1: Ma se mi fai le domande
0: su
1: Epstein,
0: è colpa mia. Che puoi introdurre il prossimo pezzo, perché è una bella storia.
1: Allora, il prossimo pezzo è Chase di Giorgio Moroder, che oltre a piacermi come ovviamente loser di prima di Tame Impala, è un pezzo che abbiamo messo in una puntata del podcast che faccio per Internazionale, perché è la sigla di una delle più famose radio complottiste paranoiche e ufologiche degli Stati Uniti, che si chiama Coast to Coast AM, che appunto c'era nella sigla.
0: Noi l'ascoltiamo
1: che è anche un gran pezzo di film di Fuga di Mezzanotte.
0: Esatto, quindi sovrascriviamo la nuova identità di questo pezzo, ascoltiamo insieme Chase di Giovanni Giorgio.

0: Ed eccoci con Wunderkammer, Giorgio Moroder e Leonardo Bianchi, un trio che mi sento molto orgogliosa di aver coinvolto. No, allora, in realtà io, vabbè, mi scuso per la pesantezza di questa puntata, però questi sono dei temi urgenti, importanti, secondo me mai abbastanza ripercorsi e analizzati, soprattutto perché proprio i casi degli ultimi giorni hanno mostrato, cioè cos'era l'altro ieri che a San Diego
1: Sì.
0: due adolescenti minorenni sono andati a sparare in una moschea, letteralmente andando a riprodurre una serie di, come dire, anche giochi
1: Stilemi,
0: stilistici,
1: sì.
0: esatto, di attentati avvenuti da parte dell'estrema destra in tutto il mondo negli ultimi 10 anni. Quindi ecco, ti volevo chiedere, quanto dovremmo essere in allerta sul fatto che comunque adolescenti in tutto il mondo stanno comunque poi passando all'azione, compiendo atti violenti, anche in Italia ci sono stati casi a Perugia, a Bergamo, di poi insomma rafforzati da teorie spesso complottiste o comunque attinenti a un mondo di estrema destra radicalizzata online. Ecco, quanto dovremmo veramente preoccuparci e fare attenzione ai nostri figli, nipoti, cugini?
1: Questo è sempre per non aggiungere.
0: Esatto, adesso un po', un'altra po' di
1: Dopo
0: angoscia che.
1: Epstein, adesso passiamo allo stragismo di estrema destra.
0: Esatto, è
1: Ok.
0: così, questa sono io.
1: Allora, ma non mi piace molto usare il termine in allerta perché poi io sono contro anche la retorica dell'emergenza che
0: Ok.
1: porta sempre a delle soluzioni fatte sull'onda del momento che non funzionano mai. E infatti parliamo di un fenomeno strutturale ormai, che è quello del terrorismo di estrema destra di nuova generazione, perché è qualcosa che è stato elaborato negli anni 80, anni 70-80 negli Stati Uniti, e poi mano a mano nel corso di decenni si è diffuso in tutto il mondo. Quindi parliamo di un fenomeno che ha più di 40 anni. E in Europa inizia all'inizio degli anni 2000 circa. In Germania, ad esempio, la cellula clandestina, si chiamava Clandestinità Nazionalsocialista, ha commesso il suo primo omicidio nel 99 ed è stata fermata nel 2011. Questo in Germania. Breivik, l'attentatore di Oslo Utøya, ha commesso l'attentato nel 2011, anche lui. Quindi parliamo di fenomeni che vanno avanti da tanto tempo e vanno considerati nella loro dimensione strutturale e non slegata, tra l'altro, dalla contingenza politica in cui siamo, perché ovviamente questa forma di terrorismo di estrema destra è andata in parallelo all'ascesa di partiti e movimenti sempre più radicali in tutto il mondo. E quindi la dimensione extraparlamentare e quella istituzionale con tutte, ovviamente, non c'è una connessione diretta, chiaramente. Però chiaramente il clima è quello. E inevitabilmente si riflette anche sulle persone di minore età. Quindi non deve sorprenderci purtroppo che dei ragazzini dai 15 ai 18, 19 anni, comunque ci metto anche quelli poco più che maggiorenni, ecco, nel mazzo, si rifacciano ad esempio ad attentatori come il caso di San Diego, si sono rifatti l'attentatore di Christchurch che ha commesso l'attentato nel 2019, ispirato da Breivik. Quello che è preoccupante è che deve essere più discusso a livello su cui bisogna fare veramente attenzione, è il meccanismo emulativo. È quella la cosa più preoccupante, perché i ragazzini, gli attentatori di San Diego, per cui sono degli stragisti, non sono dei ragazzi, gli
0: Certo.
1: attentatori di San Diego hanno intitolato, anche loro hanno lasciato un manifesto come chi l'aveva preceduto, e l'hanno intitolato il primo scritto dei figli di Tarrant, che è l'attentatore di
0: Ah.
1: Christchurch. Quindi c'è questo meccanismo emulativo per cui ogni attentatore guarda al passato per trarre ispirazione, agisce nel presente per colpire i nemici, che poi sono sempre gli stessi nemici anche della destra istituzionale, questo va detto, e
0: Sì.
1: comunque l'attentato è stato fatto contro una
0: La
1: moschea,
0: moschea, certo.
1: e soprattutto agiscono anche con l'intento di incidere sul futuro, cioè nell'ispirare, nell'armare la prossima mano che colpirà i nemici della razza bianca, fondamentalmente. Stiamo andando sempre più
0: Sì, nello specifico.
1: nell'allegria.
0: Sì.
1: Quindi no allerta, però comprensione e contestualizzazione e soprattutto non minimizzazione, perché
0: non è una bravata, diciamo, lo stragismo non è una bravata.
1: E tra l'altro poi in tutti i manifesti, da specialmente quello di Tarrant, che ormai è l'attentatore che ha ispirato più attentatori in giro per il mondo, non solo l'attentatore è stato commesso in Australia, ma è stato replicato negli Stati Uniti, anche in Europa, eccetera, eccetera, aveva al cuore proprio narrativo e politico ideologico una teoria del complotto, che è quella della grande sostituzione, cioè l'idea secondo cui i paesi occidentali siano, della popolazione occidentale intesa esclusivamente come quella bianca e possibilmente cristiana, è in procinto di essere sostituita o addirittura uccisa da persone non bianche, cioè quindi dalle migrazioni. E questo pone un'asticella talmente tanto alta, cioè la minaccia è talmente tanto esistenziale, che è razionale e logico imbracciare le armi per fermare l'invasione, fondamentalmente.
0: Sì.
1: E quindi le teorie del complotto sono anche, cioè alcune teorie del complotto sono ridicole, altre sono innocue, altre ancora sono profondamente pericolose.
0: Esatto. Oltre che, insomma,
1: specialmente quando sono normalizzate,
0: esatto,
1: anche dal dibattito
0: questo
1: pubblico.
0: Dicevo, normalizzate, istituzionalizzate, insomma. Ed ecco qui, con questa bella botta di ottimismo, andiamo ad ascoltare un altro pezzo, poi giuro, veramente, c'ho un'ultima domanda più leggera, veramente, okay. lo giuro, mi dispiace perché poi Leonardo è una persona molto simpatica, in realtà,
1: però
0: molto
1: se
0: ironica,
1: di queste cose.
0: Però ecco, non, oggi proprio non ci sono riuscita a far uscire il tuo lato ironico.
1: Ma se
0: ironico.
1: Mi chiedi di Epstein e di stragisti, cioè.
0: Niente, prossima volta ti invito a parlare, non lo so, di calcio.
1: Non mi piace.
0: Non ti piace il calcio?
1: Basket, niente. Dai, basket.
0: Di basket, perché tifi il basket?
1: Adesso gli Spurs.
0: Ah, ok.
1: Ma solo perché c'è Wembanyama.
0: Ok, a me piacciono i Golden State Warriors. Okay. Ma va bene così, adesso ascoltiamo Words to Run di Boost Driver, Milo e Anderson .Paak del 2015 e poi torniamo per un'ultima domanda, giuro, più interessante, simpatichella, gioiosa, non lo so.

0: Ed ecco, io su questo chill finale del pezzo entro perché, come ho promesso, sto per rivolgere a Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teoria del complotto e di estremismi di destra, una domanda più leggera rispetto a tutte quelle che gli ho fatto finora. Perché, scherzo a parte, in realtà una cosa che io trovo molto interessante del tuo percorso giornalistico è che tu con grande nonchalance passi, diciamo, da un formato all'altro, insomma, che siano i podcast, i video, i newsletter, i video brevi, verticali, da TikTok, comunque sei sempre molto lucido e coerente, insomma, in quello che fai. E quindi, partendo, diciamo, da questo, diciamo, dalla multimedialità e dell'affrontare le sfide del digitale contemporaneo, che consiglio daresti a un ragazzo, una ragazza che vorrebbe intraprendere il tuo mestiere?
1: Questa sarebbe la domanda.
0: È un messaggio, messaggio di speranza. Come si dice? Una cassetta degli attrezzi, una dritta. Una
1: allora,
0: dritta per Pischelli.
1: Io direi di specializzarsi su un tema, su uno o più temi, perché comunque adesso per la conformazione dell'ecosistema mediatico che adesso è impossibile stare dietro a tutto e le persone neanche ricercano quello, perché comunque esistono strutture molto più grandi preposte a raccontare, a dare le notizie, le breaking news, eccetera, eccetera. Quello che secondo me adesso è interessante fare è dare contesti, cioè spiegare le cose, dare contesti, aiutare le persone a capire la complessità del mondo, e quindi c'è bisogno di persone autorevoli e specializzate e che abbiano studiato le materie. Questa è la cosa fondamentale. Di solito io metto la mano nella fondina quando vedo persone che saltano da un tema all'altro alla ricerca spasmodica di inserirsi nei trend dell'algoritmo. Mm-hmm. E quindi secondo me questo, al di là del fatto che comunque il settore economico in sé non è esattamente di più floridi, sì, specialmente sì, in Italia, ma comunque perché è un settore che è investito da tutti i trend del lavoro, i macro trend del lavoro in tutto il mondo, ed è investito con particolare virulenza anche. Però se penso che sia un momento molto interessante, anche entusiasmante sotto diversi punti di vista, proprio perché ci sono tanti formati attraverso cui esprimersi, che non c'erano. Ad esempio, quando ho iniziato, i podcast non c'erano, cioè io ho iniziato nell'epoca dei blog, che già erano un salto quantico rispetto al giornalismo di carta.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: E quindi poi anche devo dire che devo omaggiare Vice, il Fu Vice, perché comunque
0: Rest in peace.
1: Mi ha sempre permesso di... Cioè, c'era sempre la dimensione della sperimentazione che mi ha portato ad essere molto più elastico anche nell'approccio alla metodologia giornalistica, diciamo. Quindi secondo me è un momento interessante per sperimentare, per buttarsi anche, e ci sono tanti strumenti con cui farlo, e soprattutto c'è bisogno, cioè le persone, al di là del declino della carta stampata, che è anche abbastanza fisiologico, le persone hanno bisogno di un'informazione di qualità e soprattutto hanno bisogno di potersi fidare delle persone, le persone vogliono affidarsi.
0: Mm-hmm.
1: Quindi
0: il consiglio è un po' quello che darebbero i nostri nonni, cioè studiate,
1: anche sì,
0: studiate a mamma, studiate che è importante. Va bene, Leonardo, io ti ringrazio tantissimo, veramente ti sei prestato a una puntata che ha avuto il peso specifico del piombo.
1: Ma questa è la mia giornata tipo neanche, cioè sono i primi 20 minuti, ecco, quando mi alzo.
0: Quindi perfetto, allora mi sento più di ringraziare chi è rimasto all'ascolto, i temerari e le temerarie che sono rimasti con noi fino adesso. Io vi lascio, sempre perché oggi per qualche ragione ho creato una scaletta per contrasto, tutti i pezzi un po' presi a bene, e quindi vi lascio un pezzo allegrissimo.
1: Ci sta.
0: Che si chiama No Fear, di un producer britannico, Inflow, che tra l'altro è parte dei Salt, molto fighi. Quindi ascoltiamo questo pezzo. Saluto Leonardo, vi invito a seguire il suo lavoro, a leggere i suoi libri, a scrivervi la sua newsletter, ascoltare il podcast per internazionale. E qualcos'altro da segnalare?
1: No,
0: basta. E va bene, noi ci sentiamo domani alle 18:30, sarò sola soletta con un sacco di musica. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio per averci ascoltato finora.
1: E grazie a voi.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi,

lei, mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

0: interpreto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Minau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Fatto pacchi.

euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

0: che giorno è?
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità. Alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito. E poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma, andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori di cui si è discusso tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
0: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Questa Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli. Sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
1: Facciamo così: finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A, non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi e pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto, beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa, nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna secondo me merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente ci avevano già ragionato da un po' di tempo. Ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale, davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna al Napoli, a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano, è strano da tanti punti di vista. È strano perché italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra, o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però, ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Chivu in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che se, come pare, per ogni reparto, comunque la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia, come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio, come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

0: è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che, per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello Scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione in Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 i punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno. Considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti. Questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti. Quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta, più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire: ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i 3 big match che ha avuto contro l'Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti. chiude con due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche da un punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto tre passaggi a vuoto prolungati. Solo quattro volte quest'anno non ha vinto per due partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivo in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre due partite tra dodicesima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, due pareggi, a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: riguardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo il rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Calhanoglu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa

0: che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa. Lasciatemi tornare in Turchia a parametro zero, e l'Inter che dice no, cioè ci deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente, no, insomma al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter, cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado, perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale, non è detto che lo abbia perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram, perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico, e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene, stessi soldi investiti ma non su un giocatore simile più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse, per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa, che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra, perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine lo scorso anno noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo, più che di una finale persa di Champions persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus, c'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chievo, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso, però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa: cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chievo di andare a stimolare quei giocatori, e il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chievo in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso. Ora, con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chievo, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna, è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere e penso l'Inter prende 6 di questi, penso ne devono uscire 4 di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante. E lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. E i nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente, e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solea in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno, e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi. Ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
0: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione, nelle dichiarazioni anche post festa scudetto si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti e una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
1: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi parlando di obiettivi in questa ultima parte di analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22, 84 punti, e l'Inter 24-25, 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti, spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente, con 79 punti, quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola perdendo magari 4-5 punti in campionato non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale torno a due anni fa si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti, tante competitor no, la Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire, stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta, l'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio poi è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile mettere mano subito e aprire un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo, poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: perché
0: Milan è andato
1: se non
0: male.
1: Decidi tu, se non ti, esatto, so più che altro, se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: ma
0: Serie A.
1: La stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non ce l'hanno fatta più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo, e quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo. Te lo lascio qui di fronte.

situazione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio cellulare.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: fischi, fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate, il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

sta cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con

Immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta. Dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro.

0: Beatles. O tipo quinto Beatles.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

over her. Dog days are done.